0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

0: abomination.
1: C'è improvviso, non entra mai, senza turbarlo.
0: Oh, Dio, violetta!

0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un calesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.

spero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

To Sodom. Mi spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce. Magica, insolito vigore.